applauso di vittoria! Dè un applauso di vittoria! Dè un applauso di vittoria! Alleluia! Oh, gloria al Signore, gloria al Signore!